quello che non muore. Possiamo dirlo. Questo è stato il mio testo. Grazie. Grazie.